0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: mbok yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio.